già la trasmissione di Cristo, il nome loro. Quelli hanno già convertito lo scorso di Cristo, già il cittadino di terra. E il foro fu. Quello che sono stati è strano, perché sapete di che loro si chiamano già Thank you.